0: son uomo di pace, e duelli non forse non ho pensato.
1: Ma per lì, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
1: Saggi scherza, o giuro a cielo.
0: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi,
1: car.

0: nobile educazione,
1: pensar sublime,
0: analogia d'umor,
1: disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: protesse,
0: antiglianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere,
2: felice di riderci,
0: pian piano, e se toccar con mano oggi vi fo che, come l'altro son, non si può dar, giochiamo, 100 zecchini, e 1000 se volete,
2: parola, parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non far di tutto questo.